0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: mattino.
1: Scombriccolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli scombriccolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo sbadiglio.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
2: Ciao, ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombricolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare, che ne so io, dormire. Dormire fa bello o bella, anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così, se ce ne sono.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera. Ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo. Grazie anche a voi. Siete mitici.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli sgombriccolati del mattino.

0: Svegliati del Mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Sono tre radiofonologi su Radio Una Berua, questa è la combricola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
2: Sì, buongiorno a tutti, sono Max Tacomo e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
2: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Val Bembana.
3: Ove, Giove, ove, buongiorno, ove. Ciao, number one, Marco Diazzi, appena svegliato. Ciao, ciao, la combricola.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello romanticismo, più romanticismo di quello niente.
2: Comunque ragazzi, stavo pensando che potreste cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle, perché ci servite. Io posso di Combricola del mattino vi chiamerei Pellicola del mattino. Ciao ragazzi.
0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
3: La Combricola.
4: La Combricola.
3: La Combricola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: Ehi là!
7: Ciao amore, ma dove sei?
6: In macchina.
7: Da solo?
6: No, sono con due donne.
7: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
8: Ma tranquilla, siamo noi.
9: Le donne al volante.
10: Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
11: La musica che cerchi è qui.
12: Radio Number One.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci, e se lo pagano loro.
2: Cambia frequenza, la combriccola crea dipendenza. Cambia frequenza, la combriccola crea dipendenza.
3: Buongiorno combriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Sono in ritardo, non ho messo la sveglia, non so che cazzo è successo, sto sveglia. Ciao dal Mercurio, a cavallo del Western, corre Forest.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno. Stamattina, percorrendo la tangenziale di Bergamo all'alba e guardando il cielo, mi è venuto in mente l'animale per eccellenza del mattino, che è l'albatros. E ho pianto per aver detto sta cazzata, però volevo condividerla. Ormai siete i miei compagni di rientro dal lavoro, quindi almeno ancora per un po'. Ciao, buona giornata. L'albatros.
2: Ciao a tutti, sono Max da Como e l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
3: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sì, sono in pensione, ho da fare e quindi ho detto: ciao, aspetta che do il buongiorno ai miei amici della Combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici, buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
4: La Combriccola,
5: la Combriccola,
4: la Combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino!

0: e vuoi andare a visitare una moschea, ti devi coprire i capelli e le braccia. Non ti sta bene? Non entri nella moschea. Allora, spiegatemi perché deve valere per loro e per noi no. Noi siamo sempre quelli che si devono mettere, come si suol dire, a 90 gradi. Anche basta, perché veramente se no qua, cioè la nostra cultura è questa, non ti va bene, non c'è problema, non ci vieni.
1: Grazie Fabiana. Allora io tra l'altro sono abbastanza d'accordo con quello che ha scritto il nostro ascoltatore, che ha detto per turismo e soldi stiamo svendendo tutto, anche i diritti, ha perfettamente ragione.
2: Sì, anche perché in questo articolo non c'è una parte, ma è... facile che ci sia, ovvero quella dei soldi, perché sì, tu fai una cosa del genere perché la fai, la fai
1: per incassare,
2: di sicuro, altrimenti cioè se non ci fossero neanche soldi allora sarebbe davvero una cosa inspiegabile per un posto come la Francia, Parigi, voglio dire,
1: assolutamente, no? Sì, che poi dei diritti insomma di tutti si è sempre fatta abbastanza, no, paladina, e quindi no, insomma, questa notizia stona, ma tantissimo
2: stona ancora di più, ma è vero, a Parigi, perché la Francia è davvero sì. No, la paladina storica dei diritti, quindi voglio dire, alla fine, cioè,
1: brutta figura a livello mondiale, perché questa notizia chiaramente ha fatto il giro del mondo. Rimanete lì, tra poco sta per arrivare una grande canzone, poi parliamo di una truffa, quindi vi mettiamo in guardia da una truffa che sta girando, attenzione, tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
6: Presente.
7: Donghia Stefano.
9: Presente.
7: Che c'è da ridere?
5: Bifolchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
8: Presente.
7: Come ha messo la sedia?
8: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
4: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
11: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: bravissimi. Toto! Allora, i Toto che si conoscevano già dai tempi della scuola e dell'high school in California, dove hanno cominciato a suonare insieme. Tra l'altro l'avevo già raccontata la storia dell'origine del nome dei Toto, che è nata un po' per caso. Poi hanno scoperto che Toto era anche il nome del cagnolino nel film del Mago di Oz. E quindi insomma è rimasto, devo dire, Fratelli Porcaro. Storia strepitosa della musica internazionale.
1: Una band liceale. Poi si è sviluppata.
0: Guarda, anche adesso funziona così. Moltissime band, anche italiane, sono nate diciamo da compagni di scuola che decidono di unire le forze. Grandissimi gruppi, raccontando un po' come sono nati, hanno alle spalle questo. Anche i Rolling Stones.
1: Allora andiamo su questa truffa, l'ennesima truffa. Questa è molto, molto furba. È la truffa del tergicristallo. Allora, cosa succede? Voi lasciate la macchina nel parcheggio. I malfattori cosa fanno? Appoggiano una finta banconota da 50 euro sul parabrezza dal lato del passeggero, quindi non dal lato dell'autista. Voi ritornate, accendete l'auto, poi vedete, no? Questa banconota da 50 euro, che cosa fa uno che vede una banconota da 50 euro sul
0: parabrezza? La prende.
1: Scende, certo. Fa il giretto davanti, va a recuperare la banconota da 50 euro e in quel momento... Tac! Mi arriva il ladro che o entra dentro, o ruba le borse, o addirittura
0: mamma
1: ruba la
0: mia,
1: macchina.
0: Ragazzi.
1: Capito?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì. Ragazzi. Sì. Ma guarda, ormai davvero, insomma, anche per dire alle fermate dei semafori, mi raccomando, sì, teniamo tutti sempre i finestrini su, perché sennò è un attimo che ti infilano la mano dentro, ti rubano le borse, ti rubano il portafoglio, ti rubano le mani, peraltro. Sei fuori, per dire, hai un bracciale, capito? Vabbè, quella dell'orologio ormai. E siccome ormai la gente è sgamata, no? E quindi si sta attrezzando in questo senso, adesso le truffe, anche se sembra paradossale, si evolvono. Quindi anche i ladri non sanno più come fare, capito?
1: Quindi
0: si devono inventare delle cose nuove.
1: Quindi bisogna avere la forza di di lasciare lì la banconota da 50 euro.
0: Come fa? Ma se no, scusa, prendi una calamita, non una calamita, una cosa che attira, capito? Metti un apparecchietto fuori, minuscolo, tiri dentro.
1: Oppure se proprio, adesso avete ascoltato questa notizia qua, quindi lo sapete, se oggi trovate una banconota da 50 euro, ok, scendete, chiudete l'auto, ok, e andate a vedere se la banconota è vera, così almeno il ladro non può fare nulla.
0: Vabbè,
1: però...
0: ma dai, di sti tempi adesso, Claudio, chi cavolo ti lascia 50 euro sul parabrezza? Adesso
1: ma
0: voglio
1: volte,
0: dire
1: a volte cadono dall'auto delle banconote.
0: Ma al massimo le trovi per terra, magari qualcuno ha le tasche rotte in ascensore, cioè, ma adesso 50 euro sul parabrezza, due domande
1: ma
0: te
1: sì,
0: le fai, però,
1: ma
0: no?
1: Sì, quelle storie dei rapinatori che scappano con l'elicottero e poi svuotano i sacchi di soldi,
0: certo,
1: no?
0: Nei film però dei Blues Brothers, una roba del genere,
1: roba
0: ma nella realtà la vedo dura, quindi mi raccomando, fate molta attenzione.

0: Tra l'altro c'è stato già il via alle prevendite per il nuovo tour, è salita l'attesa anche per le date all'Unipol all'Arena e c'è veramente, come dire, molta ansia per questo suo tour che si chiama Amatour, capito?
1: Carino.
0: Amatour, carino anche il nome.
1: Ma non lo aveva detto, è nei palazzetti questo, giusto? Sì, nei palazzetti.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: lui aveva
0: sì,
1: fatto,
0: sì,
1: ti ricordo, era uscito con quelle frasi, aveva detto insomma i numeri, no? I grandi numeri, bisogna un po' rivedere. Cosa
0: però lui non ce la fa a stare lontano, secondo me, dal pubblico, ha voglia di stare sul palco. Tra l'altro questo nuovo tour partirà proprio dalla sua città il 27, 28 e 30 novembre all'Unipol Arena di Bologna. Ragazzi,
1: a me
0: ragazzi,
1: personalmente piacciono di più quelli nei palazzetti, per esempio. Rispetto ai grandi prati oceanici, le 100.000
0: persone.
1: No,
0: è vero, è vero, no? È vero. Sì, sì, anche a livello acustico, sì, probabilmente, insomma, sì, si riesce a sentire meglio. Allora, rimanete lì perché tra poco continuiamo con un sacco di notizie. Del resto siamo gli spacca notizie, cioè voglio dire, no?
1: Quello dobbiamo fare.
0: Quello dobbiamo fare. E tra poco invece in arrivo c'è la redazione con tutte le ultime notizie.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: voi a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre a lanciare l'indiscrezione Shock, un autorevole quotidiano israeliano. Secondo quanto ricostruito, una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza, ignorando le informazioni. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale, da ieri pomeriggio ricoverata in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. Bonino, che ha 78 anni, era stata ricoverata nello stesso nosocomio già nel novembre 2025. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione termina oggi alle 21 con possibili disagi per i treni regionali Intercity e Alta Velocità. Coinvolto il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Erano in 11 contro 1. A Genova minacciano e picchiano un giovane per il suo cellulare. 4 arresti e 7 denunce nella gang. Gli arrestati dalla polizia hanno tutti un'età compresa fra 15 e 17 anni. Un bambino di 5 anni ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stato morso da una vipera è accaduto nel giardino della sua abitazione a Palomonte, in provincia di Salerno. 4 opere di Renoir, del valore stimato in circa 9 milioni di euro, sono state rubate dal museo dedicato al pittore impressionista a Cagnes-sur-Mer, in Costa Azzurra. Il furto è avvenuto all'alba, quando due individui sono riusciti a entrare nella struttura e a staccare i quadri dalle pareti. Lo sport calcio, Cagliari e Lazio vincono i due posticipi della terza giornata di Serie A. I capitolini battono a domicilio l'Udinese 2-1 e restano a punteggio pieno in classifica, 9 punti insieme a Inter e Roma. I sardi regolano 1-0 il Lecce e salgono a quota 6. US Open, Dardari sconfitto da Zverev in 3-7, 6-2, 6-2, 7-6. Dunque nessun italiano ai quarti di finale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA per essere il numero uno.
2: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Il nuovo singolo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, alle 11:07. Buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, mentre a Venezia in questi giorni c'è questa sfilata di influencer, beh, ho letto una cosa, scusa, non c'entra niente, di Alessandro Gassman che ha fatto una, secondo me, legittima protesta. Ha detto: ma perché sul red carpet di Venezia sfilano quelli che non fanno cinema? Che insomma ci dovrebbero sfilare solamente gli attori che sono i protagonisti, no, del festival del cinema,
1: se no
0: si chiamerebbe degli influencer.
1: Lo so, perché ci sono anche le sfilate, i vestiti,
0: però le galà, va bene, infatti. Però insomma sul tappeto rosso è un'altra cosa. Allora, diciamo, mentre a Venezia vengono presentati film meravigliosi, anche biopic, docufilm, insomma ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni, in Francia c'è questo film sul generale, sul generale De Gaulle, che è partito in sordina ma è diventato il film più visto dai francesi.
1: Eh sì, perché nell'estate di Odissea e Spider-Man, perché sono questi, no, i due film dell'estate che hanno fatto più incasso in assoluto, in Francia invece il film di grande successo di quest'estate è proprio questo, dedicato a questa grande figura storica di De Gaulle, il generale, insomma, che nel 1940 andò a Londra e richiamò i francesi a combattere contro il nazismo. No, questo ci faceva un po' pensare, perché abbiamo provato a pensare in Italia chi potrebbe essere, no, il grande personaggio del passato, l'eroe italiano del passato che noi amaremmo rivedere in TV. I francesi hanno questo De Gaulle, che poi è diventato anche presidente della Repubblica.
0: Sì, è diventato politico.
1: Ma guarda, sai che facevo un po'? Allora, io ne ho in mente alcuni, però sono pochi.
0: Io penso che in questo momento di confusione totale, diciamo, dove la gente, diciamo, annaspa, no? Perché insomma hai le idee confuse, diciamo, a livello politico, a livello di fiducia, di insomma trovare anche delle figure carismatiche che ti possano ispirare fiducia, andare al cinema e cercare di capire anche di più di quelle figure che hanno in qualche modo dato un grande contributo alla storia del tuo paese, secondo me è importante, perché recuperare la storia è fondamentale, perché abbiamo visto che poi è vero che nei paesi, insomma, democratici il voto è di tutti, giustamente, però insomma informarsi anche su tante cose è fondamentale, è importante. Quindi io dico, andiamo.
1: O vado indietro, arrivi a Mazzini, arrivi a quei personaggi lì, Cesare Battisti, oppure vado ancora con Falcone e Borsellino. Sono nel mio cuore, penso che possono essere loro i grandi eroi di cui andare assolutamente fieri. Magari ci sono altri, non lo so. Proviamo.
0: Mentre i nostri ascoltatori ci scrivono su quale figura andrebbero al cinema, correrebbero al cinema a vedere un film basato su chi, noi ci ascoltiamo Harry Styles.

0: do. Adore you, Harry Styles. Allora, stiamo parlando qui negli spacchi notizie Radio Number One del grande successo nei cinema francesi, tanto che hanno dovuto allungare i giorni di programmazione del film su Charles de Gaulle. E, insomma, è partito un po' in sordina, poi in Francia è esploso. Si vede che i francesi, insomma, hanno voglia di conoscere di più, insomma, su questo generale francese, poi leader politico. E noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, pensando poi ai tanti personaggi, devo dire che in Italia noi siamo abbastanza abituati a vedere film, serie, TV, su, anche perché abbiamo la fortuna di vantare, insomma, come dire, un archivio, no, storico di grandi personaggi, non solo politici, non lo so, ma insomma dell'arte, della cultura. Tant'è che sono andata a cercare quali, per esempio, potrebbero essere i personaggi, almeno un'indagine fatta qualche tempo fa, che gli italiani vorrebbero esplorare di più. Ma insomma, in Italia abbiamo già visto serie su questi, cioè Leonardo da Vinci, Buonarroti, Caravaggio, Einstein. Molti hanno detto
1: anche se non è italiano.
0: Einstein, anche se non è italiano. Dante Alighieri, Galilei, Cristoforo Colombo. Insomma, sono un po' però questi, vede, diciamo, i personaggi che amerebbero conoscere un po' di più.
1: Ci sta, noi italiani dobbiamo andare indietro. Massimo, arriviamo al Risorgimento, poi nel, diciamo, dal Novecento in poi. Abbiamo citato prima, ovviamente, i giudici, no? Falcone e Borsellino. Ognuno poi ha gli eroi, voglio dire, che ritiene tali. Non è che in tutti gli stati ci sono per forza degli eroi, però mi incuriosisce il fatto che De Gaulle in Francia abbia superato l'Odissea. Ne abbiamo parlato tantissime volte, anche l'Uomo Ragno, insomma, alla fine evidentemente i francesi vanno orgogliosi di questa figura.
0: Beh, sicuramente qualcuno, sai, fa anche degli accostamenti impietosi, cioè, però guardando i grandi personaggi del passato, poi guardi quelli presenti e dice: ma come mai, insomma, è peggiorata, no?
1: Ma per forza
0: carisma,
1: bisogna
0: la classe politica, bisogna andare molto indietro tempo.
1: Citano Garibaldi, esatto. Garibaldi sì, però noi andiamo orgogliosi di Garibaldi, cioè,
0: questo
1: non
0: lo sentiamo al buio.
1: Dai, sentiamo
0: al buio, sentiamo un po'.
2: Io voterei Meucci, visto che la sua invenzione è quella che adesso, col telefono un po' diverso, stiamo vivendo.
1: Bravo, ma è vero, i grandi inventori.
0: Ecco, sì, è vero. Beh, anche questa non so se hanno fatto una serie TV. Allora, poi c'è chi è sempre fan del Berlusca.
3: Ciao spacca notizie.
0: Ciao.
3: Io vorrei rivedere il grande Silvio Berlusconi.
1: Ma li hanno fatti fin su Berlusconi, voglio dire.
0: Sì, fatti.
1: È che è un po' eroe, un po' no. Quello è da scegliere.
0: Esatto. Vabbè, comunque, continuate pure a scrivere quali personaggi vorreste conoscere di più della storia, in generale.

0: grazie. Allora, stavamo parlando di Charles de Gaulle, questo film La Bataille de Gaulle, che sta spopolando in Francia, tanto che hanno dovuto aggiungere dei giorni di programmazione. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori su quale personaggio correrebbero, per quale personaggio correrebbero al cinema, anche se serie TV ne sono state fatte tantissime, sì, hanno avuto grande successo. Al cinema non saprei, perché guarda,
1: che poi, sì, perché la domanda è anche di chi andate particolarmente orgogliosi a livello di personaggi italiani.
0: Certo.
1: Beh, qui leggo Rita Levi Montalcini, fantastico, Marta.
0: Anche lì le hanno fatte, per esempio, in TV, sì. Guglielmo Marconi, anche, dice il nostro amico, che ha cambiato la storia del mondo. Ma insomma, sentiamo qua.
2: Ciao da Serafino, da Castelrosso, Chivasso.
0: Ciao.
2: Un uomo su cui si può fare un bel film è Sandro Pertini.
1: Bravo, bravo. Tra l'altro oggi è l'8 settembre, quindi data importante, armistizio, quindi tutti partigiani, sì, insomma, Pertini, che fu partigiano e poi politico.
0: E poi, insomma, su Pertini in realtà sono andate a vedere, ci sono, sì, sono state fatte delle cose, quasi tutti film o docufilm, Pertini il combattente, il settimo presidente, insomma, solo che sono, secondo me, passati un po' in sordina.
1: Insomma,
0: poi sai,
1: bisogna riprenderli in mano questi eroi italiani, secondo me. Bisogna fare delle grandi produzioni, provare a capire. Insomma, se anche noi possiamo stringerci attorno ad un grande personaggio con un bellissimo film, chissà.
0: Sì, vabbè, è vero.
1: Perché no, perché no?
0: Allora, soprattutto in questo periodo, sarebbe estremamente consigliato. Allora, rimanete con noi, perché tra poco Claudio ha già messo insieme le nuvole, le carte lì, quindi ci dirà che tempo farà nelle prossime ore. Ci dobbiamo preoccupare?
1: Un pochettino, sì, secondo me. Tra domani e giovedì, ragazzi.
0: Tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
4: Tolle è arrivato al bar.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla,
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Stasera, soprattutto nelle zone montuose, primi temporali, primi rovesci che poi si intensificheranno nella giornata di domani, quando arriverà il vero e proprio peggioramento che inizierà al nord. Attenzione, elevato rischio di rovesci, temporali, ma anche fenomeni violenti come nubifragi e grandinate, fenomeni che poi si sposteranno per arrivare a giovedì in centro e nel sud Italia. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
1: 11:26 minuti, buon martedì a tutti voi. Siete con Radio Number One negli Spacca Notizie ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con Fabiana e Claudio Chiari. Rimanete lì perché tra poco ci sono altre notizie in arrivo dopo Somber.

0: mio corpo non è pronto, il mio cuerpo e il vostro my body isn't ready. Somber, vabbè, che domande sono queste?
1: Non so. Non lo so, vedi tu.
0: Tuo corpo è pronto, Claudio?
1: Dipende per che cosa, dipende per che cosa.
0: Vabbè, adesso.
1: In generale
0: è pronto.
1: No, ti direi di no. Pronto quasi per nulla.
0: Infatti. Sì, beh, del resto era una domanda quasi inutile. Allora, qui a Radio Number negli spacca notizie parliamo di una iniziativa che allora viene presa a Milano, però insomma ci piaceva regalarvi diciamo questa informazione per capire anche se questa iniziativa nel caso fosse presa per esempio nel vostro comune, se vi piacerebbe, ma immagino di sì. Allora, l'auto condivisa, visto che qui insomma aumenta tutto e si cerca di risparmiare e inquinare anche meno, il comune di Milano cosa fa? Sperimenta il carpooling, cioè è praticamente un'app che adesso è scaricabile, funziona per 5 zone di Milano per condividere il viaggio, quindi meno traffico, l'aria rimane più pulita e il portafoglio in questo caso dei cittadini di Milano ne guadagna, perché ovviamente dividendo le spese con altre persone nel tragitto per esempio per andare al lavoro, ragazzi, tutti i giorni al suo peso.
1: No, e in più diciamo che l'offerta, insomma la proposta poi del comune di Milano è su questi 5 parcheggi, Cascina Gobba, Caterina da Forlì.
0: Sì, sono un po' periferici, no? Sì, dove la gente di solito lascia la macchina parcheggiata.
1: Però, in questo caso anche il parcheggio è gratis, quindi è un incentivo a dire ok, se tu dividi l'auto con questo progetto che si chiama Carpooling Bipooler, ok, se tu condividi la tua auto almeno con un'altra persona, ok, hai il parcheggio gratis. Mi sembra un'iniziativa diretta, specifica, precisa per cercare di portare meno auto possibile nel centro di Milano.
0: Guarda, ti dirò di più, siccome noi l'avevamo già intervistata, io la chiamerei l'assessora alla mobilità Arianna Censi, che magari ci può spiegare meglio. Intanto è una sperimentazione, no? Che parte in alcune zone, serve per capire l'efficacia del servizio, la possibilità di estenderlo in altre zone e renderlo stabile. Quindi insomma vediamo, perché come si fa? Dopo aver scaricato questa app che si chiama Bipooler sullo smartphone, vi registrate, basta inserire il percorso, verificare le proposte di viaggio compatibili, il viaggio va condiviso con almeno un altro passeggero come conducente o passeggero.
1: Magari conoscete anche qualcuno di interessante, voglio dire.
0: Anche no, però insomma può essere.
1: Perché non è
0: che tutte le persone che adesso voglio, alla fine ci devi condividere il percorso casa lavoro, però è vero, può nascere qualcuno.

0: le donne al volante. Per fortuna che gli ABBA avevano l'abitudine di suonare insieme, così ci hanno regalato tantissime canzoni, così come questa Take a Chance on Me che abbiamo ascoltato su Radio Number One, proprio la nostra grande canzone.
1: E peraltro il titolo di questa canzone non doveva essere Take a Chance on Me, ma Billy Boy. Poi c'è stata tutta una storia un po' particolare, perché il titolo deriva, le origini della canzone risalgono a Björn Ulvaeus, credo si dica così ma non ne sono sicuro, comunque uno dei quattro componenti degli ABBA, che era un appassionato corridore, e mentre correva lui di solito ripeteva un ritmo stile simile a chick-a-chack, chick-a-chack, chick-a-chack, chick-a-chack, chick-a-chack, per scandire il proprio passo, e quindi questo poi si è evoluto in Take a Chance, Take a Chance, Take a Chance, Take a Chance, Take a Chance, ed è diventato il testo e il titolo definitivo del brano che appunto abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One come grande canzone.
0: Sono le 19:45, siete con Agnese e Chiara, adesso c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera?

0: Cioè uno non fa in tempo a distrarsi un attimo che subito si perde dei pezzi importantissimi della vita delle star, cioè Katy Perry. Io ero, figurati quanto sono antica, ero rimasta Orlando Bloom, che voglio dire ormai fa parte della preistoria,
1: certo.
0: Per lei adesso c'è Justin Trudeau.
1: Ma certo,
0: devo stare più sul gossip. Richiamami.
1: Ma scusami, loro sono anche venuti in Sardegna a fare a Porto Cervo ad una festa. Lei ha anche cantato davanti a tutti, fan e non fan, che erano lì da loro con Justin Trudeau al seguito. E tu ti sei persa questa notizia dell'estate?
0: Ciccia, me la sono proprio persa. Sai che ho fatto un mese e mezzo di vacanze e quindi Katy Perry non era la mia wishlist.
1: No, dici. Continuiamo con la musica, c'è un ultimo disco, Sophie and the Giants.

0: Dance qui su Radio Number One a concludere le nostre tre ore insieme, donne al volante, con voi Agnese e Chiara.
1: Ci risentiamo domani pomeriggio alle 17. Vi auguriamo una buonissima serata. A domani.
0: Ciao, a domani.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: mattina e mi sono svegliato, no?
1: Volevo prendere un aereo, niente, non c'è stato verso oggi, volevo prendere uno qualsiasi, non c'era oggi, non volevo.
2: Ma perché non aveva il biglietto?
1: No, no, ma oggi c'era lo sciopero nazionale degli aerei. Ho visto che c'era lo sciopero, ha fatto un casino. Va bene, però stamattina è andata così, mi è andata male anche stamattina, che sa che io mi sveglio, quando mi sveglio, secondo quello che ho voglia di fare, lo faccio.
2: Quando si sveglia?
1: Quando mi sveglio soprattutto. Va bene.
3: Arrivi o acqua?
1: Sì, esatto, non lo saprei ancora. Va bene, buona serata, benvenuti, c'è il signor Gabbro, come sempre, ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la K, e ovviamente questo è il programma che in assoluto l'Happy Hour per due ore alza il livello, e solo qui c'è il qui e da nessun'altra parte.
2: Lo dica, lo dica.
1: Lo diciamolo. E allora, per farvi capire dove vi trovate, prima cosa che facciamo,
2: prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
1: Esatto, e allora metti il caso che ci avete un amico che si chiama Corbiniano, o un amico che si chiama Corbiniana.
2: Bello questo, non l'avevo mai sentito.
1: No, neanch'io, però va bene uguale, si vede che sul calendario c'è scritto, non si è scritto. Lì telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico, ha capito? Oh, e attenzione, perché questo
2: attenzione
1: è importante. Esatto, oggi è la giornata mondiale dell'alfabetizzazione, ha capito?
2: Dalla A alla Z.
1: Esatto, lei la sa la canzone. A, E, I, O, U,
2: Y.
1: Niente, niente.

0: corpo non sta ridendo.
1: Lei è un cretino.
0: No, vabbè.
2: Laureato in inglese lei, in lingue.
0: Minimo. Lingue però salmistrate, mi raccomando, perché lei lo sa come funziona. Buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma a partire puntualissimo dalle 20 fino alle 22, un paio d'ore cerchiamo di accompagnarvi nel migliore dei modi, vi raccontiamo tante cosucce, no? Giusto per stare leggeri in una giornata. Alziamo il livello perché qui c'è solo qui, da nessun'altra parte, è un dato di fatto, ormai l'abbiamo certificato, e sicuramente una delle cose, aspetta che saluto due o tre aspetti, che
2: vada, vada, non si preoccupi tanto.
0: Salutiamo Anna, i laghi, la Brianza, salutiamo Luigi che invece questa sera ascolterà, anzi guarderà le partite ma con sottofondo la nostra radio. Grazie Luigi, buona serata anche a te, buona serata anche a Marco, buona serata anche a Sibille e tutti coloro che stanno messaggiando, anche perché potete messaggiare.
2: Certo, perché abbiamo un numero, il 393 444 0444, scriveteci quello che vi pare, ma soprattutto prenotate le vostre richieste del dedicato che tra poco inizieranno, quindi potete regalare una canzone a chi più vi va.
3: Oh, ciao ragazzi, ecco, come va? No, com'è qua il movimento?
0: Meglio prima che arrivasse lei, però va bene uguale. Buonasera Berti, cosa fa di bello stasera?
3: Ciao, quasi quasi mi bevo qualcosa.
0: Non avevamo dubbi, vabbè, vada al bancone e noi andiamo avanti.
2: Stia lì, guarda.
0: Stia lì che è meglio. Allora, tra le tante novità che ci sono, ovviamente, tra le altre che prima, mamma mia, oggi
2: tantissime,
0: oggi un ridere,
2: tantissime.
0: Io e il signor Gabro che siamo, pensate, ci siamo presentati fuori dalla RAI e abbiamo citofonato alla RAI e il signor Gabro ha fatto un'imitazione e ci hanno fatto entrare.
2: Pensavano che fosse un conduttore.
0: Ha capito, mi rifaccio.
2: Non elettrico, però.
0: Me la rifaccio un attimo.
4: Buonasera!
0: Uguale. Guardi, è bravissimo. Allora, attenzione. Non ho capito che.
2: Dai, che martedì, no, andiamo avanti, che c'è tutta la settimana.
0: Martedì. Attenzione, perché poi abbiamo anche l'ufficio reclami. Metti il caso che volete reclamare o volete insultare, per esempio, il vostro capo ufficio. Comunque, la giornata è andata storta per qualche cosa, fateci sapere com'è andata la giornata, che noi acquisiamo tutti i reclami, no?
2: Se invece siete voi il capo, potete anche insultare voi stessi.
0: Esatto, che sarebbe un'ottima idea. Poi, nel frattempo, adesso stiamo preparando questa cosa bellissima che la situazione dei complotti, che la sta preparando con molta cura il signor Gabbro, di cui poi prenderà forma nei prossimi giorni. Poi per quanto riguarda il gioco aperitivo, dove potrete vincere questi due biglietti e mezzo per il prossimo spettacolo del signor Gabbro, e lì dovrete indovinare, insomma, la voce che il signor Gabbro, insomma, imiterà nelle prossime puntate, perché ha sorpresa.
2: Quelli vanno a ruba, più degli spazi del dedicato.
0: A ruba. E attenzione, perché poi ovviamente noi daremo tre opzioni e tre nomi e voi dovete indovinare quello giusto. Bene, nel frattempo salutiamo anche Luca e Gabriele, no, ci hanno salutato, Paolo che saluta Luca e Gabriele, ciao Paolo, buona
2: ciao,
0: serata.
2: Ciao.
0: E ovviamente voi sapete che qui c'è sempre buona musica, quella non manca mai, 24 ore su 24, quindi non cambiate la frequenza come si usa dire, ma state con noi anche perché poi siamo ricchi di buona musica, come in questo caso.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling, Radio Number One. Oh, cosa state combinando? Molti so che stanno guardando le partite, perché già qualcuno ha detto che stasera ascolterà la radio, ma di sottofondo, cioè di sottofondo avrà la radio, ma guarderà le partite, no?
1: Ciao, siamo lì.
0: Tutto a posto.
2: Tutto bene?
0: Buonasera, Max, tutto a posto. Fa dell'imitazione, che già, oh, signor Gabro, che fa dell'imitazione, ci mancava solo lei. Ciao, Diletta, buona serata. Nel frattempo ci sono delle cose curiose dal pianeta, e una delle più curiose, secondo me, è quella lì, no?
2: Ci sono delle invenzioni stranissime nel mondo, soprattutto in questo periodo storico, dove l'intelligenza artificiale, le telecamere riescono a sorvegliarci, a volte anche grazie alla nostra temperatura, quindi al calore termico. È stata inventata una camicia in stile hawaiano proprio per confondere queste camere.
0: Sì, pare che questo brevetto, che dovrebbe anche essere prossimamente messo in commercio, poi con i limiti dovuti, presumo, anche bene, è studiato da questi ragazzotti che hanno messo in piedi questa sorta di camicia hawaiana, per modo di dire, che poi non è così hawaiana, nel senso che ha una serie di disegni molto confusi all'interno dello spazio, appunto, della struttura del filato, che vanno a confondere l'intelligenza artificiale per quanto riguarda l'identificazione poi del personaggio che la veste. Quindi il problema è che non è un problema se non c'è il problema, ma se c'è un problema diventa il problema, lei ha capito?
2: No? Allora, non è il mantello dell'invisibilità, diciamolo.
0: Esatto, cioè, diciamolo, però è una cosa che comunque, se effettivamente fosse processata e poi fosse messa in commercio, diciamo che se qualcuno c'ha delle male intenzioni, sicuramente con quella camicia lì non va mica bene, non gliela devono vendere, secondo me, no? Poi vedere.
2: Il digital camouflage, ma l'hanno chiamato.
0: Com'è che lo chiamano?
2: Digital camouflage, sa, per camuffare un po'.
0: Che bel nome.
3: Non mi meraviglia, mio figlio.
0: No, ma non è meraviglia cosa? Ha detto che bel nome, non lo so, ma in cucina ci vuole stare lei ogni tanto a far da mangiare?
3: È impossibile, mio figlio.
0: È possibile. Va bene, siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour. Più tardi, anzi, tranno molto, anche il primo spazio del dedicato.

0: Si muove, buon vento, giovanotti, Alfa insieme. Attenzione, tra un attimo un'occhiatina alla situazione meteo prima della situazione invece delle vostre richieste nel dedicato.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
2: La musica che cerchi.

0: Radio Number One Meteo.
1: Eccoci qui, buona serata, benvenuti l'Happy Hour, e all'interno dell'Happy Hour un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata che sta da venire, ovvero domani, grazie agli amici di Trebi Meteo che puntualmente ci forniscono le informazioni. Allora attenzione, domani al nord rovesce temporali anche a carattere di nubifragio. Attenzione al centro, rovesce e locali temporali in arrivo sull'Alta Toscana e dentro sera anche Umbria e anche nelle Marche, mentre al sud tempo stabile con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Per restare sul pezzo, comunque sempre più informati sul pezzo, mi raccomando, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: Forse riusciremo a scamparcela da questo caldo estremo, speriamo di sì. Domani è prevista un po' di pioggia. State ascoltando Radio Number One anche questa sera, martedì 8 settembre 2026. Ci siamo noi, Luchino e Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 22. Tra un attimo iniziamo con gli spazi del dedicato. Siete voi i protagonisti al 393-444-0444. Scegliete una canzone, la vostra preferita oppure quella che vi evoca i ricordi migliori, e regalate, dedicatela a una persona che vi sta a cuore. Iniziamo subito con la prima.

0: c'è gente che fa e niente, glielo spiego dopo. Allora, buona serata, benvenuti Radio Number One. Come sempre l'appuntamento dell'Happy Hour, protagonisti voi, no? Al nostro numero.
1: L'aperitif con il dedicato al 393-444-0444.
0: Mamma mia, guardi lei, come fa a sapere tutte queste?
2: Sì,
0: ecco, ci mancava lei, che c'è Jun Chan che imparava il cinese.
2: Sta impalando il cinese.
0: Sì, sta impalando il cinese, sì, sicuramente. Come Tami Impala che ha fatto il disco. Va bene, allora, nel frattempo, attenzione che abbiamo pochissimi spazi, questa stasera come ieri, sta arrivando uno dopo l'altro, mi fa molto piacere. Salutiamo il signor Pitto che ieri ha fatto della palestra e oggi sta mangiando un cinghiale con la polenta, quindi
1: è intero?
0: Direi che è integrale, è un cibo ideale per chi fa dello sport. E salutiamo invece anche Patrizia che voleva ascoltare una canzone che gli ricorda il suo primo fidanzato. Pensi un po' a lei, come
1: è venuta
0: canzoni,
1: un po' di nostalgia.
0: Ma non a me, probabilmente
1: no,
0: Patrizia.
1: A lei.
0: No, però è il primo fidanzato. Patrizia dice: mi ricorda il mio primo fidanzato, seconda liceo.

If You Let Me Stay, una delle canzoni che ha coronato il periodo d'oro degli anni 80, Teresa Randali, poi arrivò anche in un altro step musicale in un secondo tempo, un po' meno fortunato, e poi ultimamente è ritirato in meditazione, non si fa più chiamare Teresa Randali, ha cambiato anche nome, si fa chiamare Sananda Maitreya, quindi se volete chiamarlo al telefono, non ti, se dici Teresa, non ti risponde al telefono, niente, funziona così, va bene. Fabri Fibre, Pinguini Tattici.

0: che noi tanto amiamo, anche con questa canzone che non è sì nuova, però è una di quelle canzoni che se l'ha fatta un po' riconoscere, no? Conoscere al tempo e portare in palmo di mano. Non so lei, signor Gabbro, però
1: sono d'accordo. Poi ha suonato anche a San Siro, è stato un grandissimo show.
0: Ma me l'è andato?
1: Purtroppo no, perché ero qui in diretta e dove andavo? Lei mi fa sempre lavorare.
0: Lei andava là, faceva l'imitazione, ma che la facevano entrare. Diceva che
1: difficile, non so, però, difficile, perché lui balla veramente bene. Io sono un po' di legno.
0: No, dai, che brutta immagine che ho di lei in questo momento.

0: Disco Machine, bellissima. Honey Boy, Radio Number One. Prima di arrivare a un altro spazio del dedicato tutto a voi. Happy,
1: happy hour number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
5: Donghia Stefano.
8: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Radio Number One presenta...
0: Mamma mia, io quando sono in questo locale non...
12: Buonasera.
0: Ma buonasera, che cosa? Buonasera a lei, buonasera.
3: È andata a scuola anche oggi,
0: sì,
3: la barista?
0: Anche oggi, no, lei sa che sta imparando, sta impalando il cinese.
3: Da tre anni
0: che lo sta impalando. Maledetta primavera. Allora... Niente, buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, ogni sera un paio d'ore, così stiamo di essere leggerini, leggerini, anche se qui c'è solo qui, nient'altro, quindi qui alziamo il livello in modo assoluto e questo è un dato di fatto. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero, perché ci sono anche coloro che ci sono.